nemmeno dovessi adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente.

0: Una vada fa sunna.
1: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: sai, quella donna è stata mia.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: cosa più vuoi di tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: sun. Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il 12enne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP850 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponze e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nuovo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formi e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti del porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve e carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo, e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia, anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento, che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva, con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia, informa.
4: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Free Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, radioforme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'Esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 6 luglio 2026, alla chiesa ricorda Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci verrebbe a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 inizio di Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Buona giornata in compagnia della luna amica, siete allo spirito giusto per accogliere eventuali proposte e entrare in contatto con ambienti nuovi per voi. Dall'Ariete al Toro, il partner vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire dei problemi. Dal Toro ai Gemelli, disinvolta e chiacchierona, la luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a go-go, serenità su tutti i fronti, d'obbligo, chiarezza e sincerità nei rapporti. Dai Gemelli al Cancro, a lui o a lei volete un bene dell'anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato si vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi interrogativi. Figli adorabili sono la vostra vera consolazione. Dal Cancro al Leone, siate scaltri, l'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man mano forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Via libera alle situazioni che spezzano la routine. Da Leone alla Vergine, rispetto alle aspettative professionali c'è ancora un po' di strada da compiere, siete sempre molto esigenti, ma anche il sistema lo è, singolo e nostalgici, il pensiero va a una storia finita. Bilancia, clima sereno, in collaborazione con cui saprete giocare bene le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte in coppia, dovete chiarire dei malintesi. Scorpione, blackout nella comunicazione in famiglia con Mercurio nel segno che quadra Saturno, occhio ai toni, non è alzando la voce che si capisce meglio. Sagittario, l'opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Sport e movimento sono un'ottima performance. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuro di poter fare affidamento alla razionalità e sull'efficienza. Da sempre vostra fedele compagna. Acquario, giornata di lavoro con prove da superare, in mente solo una mini vacanza che vi snebbi il cervello, nulla di meglio che respirare aria pulita, la vostra originalità tiene banco anche in rete. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci, imprevisto lampo da gestire senza esitazione, la spacca, potete contare sul vostro intuito e sulla creatività, quella non vi tradisce mai. Bene tutto, anche questo lunedì 6 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il sole già sorto alle 5.40, tramonterà alle 21.14, la luna calante si eleverà a mezzanotte 08, calerà domani alle 12.15. Diamo gli auguri a Silvestre Stallone che compie 80 anni, a Cristina D'Avena che compie 62 anni, a Max Gazzè che compie 59 anni. Che dà da ricordare, 1994, Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks, debutta nelle sale cinematografiche americane. La frase del giorno, in un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Invece pensi che questa mattina sono, se luglio fa tempesta, l'uva non riempie la cesta, prima di un canto di ascolta un pianto, chi va pianino fa buon cammino. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro di tutto per questo lunedì 6 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, grazie all'ascolto, grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Almeno tu. Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il 12enne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP856 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponze e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve e carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo, e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia, anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento, che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva, con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa.
5: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis, il K4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose. Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere, dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il dodicenne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della guardia costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della guardia costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP856 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponze e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nuovo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Fee Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, radioforme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci verrebbe a cenare per compagnie. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversetta di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 si inizia a cominciando come sempre con l'Ariete. Buona giornata in compagnia della Luna amica, siete allo spirito giusto per accogliere eventuali proposte e entrare in contatto con ambienti nuovi per voi. Dall'Ariete al Toro, il partner vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire dei problemi. Dal Toro ai Gemelli, disinvolta e chiacchierona, la Luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a go-go, serenità su tutti i fronti, d'obbligo, chiarezza e sincerità nei rapporti. Dai Gemelli al Cancro, a lui o a lei volete un bene dell'anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato si vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi interrogativi. Figli adorabili sono la vostra vera consolazione. Dal Cancro al Leone, siate scaltri, l'abilità sta nel crearvi intorno a una rete di collaboratori che vi diano man mano forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Via libera alle situazioni che spezzano la routine. Da Leone alla Vergine, rispetto alle aspettative professionali c'è ancora un po' di strada da compiere, siete sempre molto esigenti ma anche il sistema lo è, singolo e nostalgici, il pensiero va a una storia finita. Bilancia, clima sereno in collaborazione con cui saprete giocare bene le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte in coppia, dovete chiarire dei malintesi. Scorpione, blackout nella comunicazione in famiglia con Mercurio nel segno che quadra Saturno, occhio ai toni, non è alzando la voce che si capisce meglio. Sagittario, l'opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Sport e movimento sono un'ottima performance. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuro di poter fare affidamento alla razionalità e sull'efficienza. Da sempre vostra fedele compagna. Acquario, giornata di lavoro con prove da superare, in mente solo una mini vacanza che vi snebbi il cervello, nulla di meglio che respirare aria pulita, la vostra originalità tiene banco anche in rete. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci, imprevisto lampo da gestire senza esitazione, o la spacca, potete contare sul vostro intuito e sulla creatività, quella non vi tradisce mai. Bene tutto, anche questo lunedì 6 luglio 2026 a Radioformia, all'appuntamento con le stelle oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il sole già sorto alle 5.40, tramonterà alle 21.14, la luna calante si eleverà a mezzanotte 08, calerà domani alle 12.15. Diamo gli auguri a Silvestre Stallone che compie 80 anni, a Cristina D'Avene che compie 62 anni, a Max Gazzè che compie 59 anni. Che dà da ricordare, 1994, Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks, debutta nelle sale cinematografiche americane. La frase del giorno, in un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. E invece pensieri questa mattina sono, se luglio fa tempesta, l'uva non riempie la cesta, prima di un canto di ascolta un pianto, chi va pianino fa buon cammino. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro e tutto per questo lunedì 6 luglio 2026 a Radioformia, l'appuntamento con l'estate oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata,
grazie all'ascolto, grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9 in punto. Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III a nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Tokigno e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro. Credere nel
5: futuro. Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere, dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il dodicenne ferito trasferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano, i colleghi della compagnia di Formia, si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare la parte della guardia costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della guardia costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP856 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponze e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nuovo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del Parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis, il K4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
1: Eccoci qua, anche per questo lunedì. Buongiorno a Giovanni, buongiorno a
2: Rino, no, buongiorno a Franco.
3: Quando avete finito voi vi faccio io. Buongiorno mondo. È il mio buongiorno mondo, lo dobbiamo dire.
1: Oh. Quando l'hai pagata la maglietta dell'Amerigo Vespucci, scusi?
3: L'hanno regalata, lui è ufficiale.
2: Pagata abbondantemente.
1: Vabbè, buongiorno. Ma quando è venuto l'ultima volta l'Amerigo Vespucci?
2: L'anno scorso.
1: No, perché qualcuno ha detto c'è un Amerigo, c'è un albero, un trialbero,
3: quello è il palino, è la più piccola, è uguale a quella però più piccola,
2: sì, molto più
3: piccola, e poi te ne accorgi perché c'ha un

0: che ogni tanto ci ascolta.
1: Tamperi.
0: Tamperi. Il saltatore, quello che c'ha la molla.
2: Senta a Formia.
0: Quando
2: io abito lì vicino, ogni
0: Parigi,
2: tanto vedevo qualcuno saltare.
0: Sente Radio Parigi quando va a Parigi. No?
1: Okay. Vabbè.
2: Va bene. Ciao Tamperi, buona giornata. Vi raccomando, allenati all'ombra.
0: Ma lui gli piace il pesce di Formia.
2: Si allena bene. Detto così.
0: Va bene. Rimanete in ascolto che oggi abbiamo parecchia attività. Radiofonica.
1: È anche una bella canzone, quello per dire. Questa canzone si chiama Material Lover.

0: chi è che
1: Giorgia Meloni serve un ordine restrittivo.
2: Sì, se si lamenta come ti lamenti tu, sì.
1: Secondo me si è lamentato una volta. Ti chiamano,
2: sì,
1: chiamano.
2: Sì, sì.
1: Secondo me stavolta
0: è Donald.
1: Donald sta chiamando.
0: Sta chiamando. Si cazzea tutti quanti.
1: Hai sentito
0: qua
1: questa cosa? Che tu non tocca sto microfono.
0: Non sto toccando niente.
1: Non ti avvicinare, lontana, da lontano. Spegni, vai su quello, grazie, buongiorno. Vai su questo qua, vai su questo qui. Parla con questo. Ecco qua. Allora, no, voglio dire, hai sentito questa cosa di...
0: Eccoci.
1: Questa cosa di Trump, che ha detto alla Meloni, serve un ordine restrittivo, ha postato una sua foto.
0: Ma quello serve un ordine restrittivo al suo cervello.
1: Ma insomma, sì, effettivamente adesso insomma mi sembra un po' fuori luogo.
0: Ma sembra
1: un po'
0: una
1: troppo
0: cosa più sul personale, perché forse ha dimenticato
1: secondo me gli sta a fare un favore
0: perché, dimmi, perché non riesco ad arrivarci.
1: No, gli sta a fare un favore perché così tutti gli italiani povera Meloni e poi gli danno il voto, capito? Secondo me
0: siamo arrivati a questo.
1: No, povera Meloni, vabbè, sto scherzando, però insomma sto fatto di Trump è veramente inspiegabile.
0: No, questo qua, ecco perché va d'accordo con Putin, perché tutti e due sono dei megalomani.
1: Va bene, però dice Palazzo Chigi, dice non rispondere
0: è la meglio cosa.
1: Non risponde, poi ha fatto un gesto
0: con il dito. Vabbè, però non ha risposto.
1: Quale dito non lo posso dire per radio, perché vabbè,
0: immaginate.
1: Vabbè, Gianni, hai qualcosa
3: siamo
1: da dire?
3: Pronti.
1: Sì. Siamo pronti, va bene. Allora adesso
3: dammi un secondo.
1: Ma anche due. Noi allora mandiamo una canzone. Vuoi che facciamo una canzone? Che dici? No, vai direttamente tu. Vabbè. Se no potrei anche trovare un briciolo di musica per mandare in onda. Fammi sapere.
4: Sempre gradite, quindi se puoi.
0: Vai.
1: Sì, c'è questo microfono.
0: C'è un microfono che non microfona stamattina.
1: Stamattina non va tanto per la maggiore. Vabbè, insomma, ce ne faremo.
0: Gianni, dov'è il martello?
2: Prendilo.
0: Mo sistemiamo tutto, non ti preoccupare.
1: Sì. Va bene, vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Intanto spegniamo questo microfono perché non va bene. Sono cose che...
2: Sì, un attimo.
1: Sono cose che succedono nella vita e allora iniziamo, partiamo subito. Gianni, a te la presentazione.
2: Oggi abbiamo in linea telefonica con noi, ospite gradito, Paolo, com'è il cognome? Rino Scoscimarro, scrittore che ho incontrato presso il centro Itaca per la sua presentazione del libro che ha appena pubblicato. Ciao Paolo, buongiorno, buona giornata.
5: Ciao, buongiorno. Giovanni, buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato a questa puntata, sono molto onorato.
2: Grazie a te di essere ospite. Sei in diretta qui a Radio Formia con i miei amici di Ventura, Franco e Rino, che è un tuo conterrone.
5: Ah, bellissimo. Conterrone.
2: Esatto. Lui è di Molfetta,
5: Ah, bellissimo. Allora metà strada tra me che sono a Bari e mio padre che è di Trani.
0: Vabbè, noi pugliesi siamo bellissimi comunque.
2: Allora, dimmi, tu sei ancora in giro per la presentazione del libro o sei in vacanza?
5: Sì, sono in giro sto portando a spasso il mio cigno nero di cui sono custode fiero, lo sto portando a spasso nelle varie librerie sia a catene, Giunti, Ubi che altre, che nelle librerie indipendenti per portare la voce del cigno in giro e farla conoscere un po' agli appassionati e ai lettori.
1: Allora, presentiamolo.
5: Oggi sono a Milano Marittima, in buona sostanza.
1: Ah, bella Milano Marittima, nella Romagna, nella bella Romagna.
5: Molto, molto bella.
1: Senti, vogliamo presentare... Sì, ti sentiamo perfettamente. Presentiamo ai nostri ascoltatori questo libro, si chiama Cigno Nero, di che cosa parla, come nasce, e il perché di questo cigno nero, dai.

0: racconto un po' delle origini di questo romanzo, di questa inizia, di questa idea, com'è nata. Nasce come un manoscritto. Nasce come un manoscritto di 20 pagine. Che ho raccolto in un momento in un periodo di autoriflessione, è nato come una sorta di esercizio di autoriflessione in realtà, quindi una sorta di flusso di coscienza, quella voce, la voce della coscienza, la famosa vocina interiore che mi mormorava qualcosa nello stomaco, mi mancava in quel momento la chiave di lettura per poterla decifrare e riconoscerne il messaggio, era un messaggio, cioè, la cosa più semplice, per quanto anche la cosa più scomoda. E ho preso una penna, mi sono messo a nudo con me stesso e ho iniziato a scrivere. E quindi ho buttato giù queste 20 pagine e poi mentre le rileggevo, le correggevo, le rileggevo, le ricorreggevo, mi sono chiesto ma perché lo sto facendo? E alla fine un manoscritto resterà soltanto a me. E in realtà c'è una parte più saggia di me, quella la coscienza, no? Quella fonte di consapevolezza pura che aveva già visto lungo e aveva già deciso che sarebbe poi nato un romanzo che poi è di fatto il Cigno Nero. Il Cigno Nero perché? Quindi ho voluto spiegare un po' anche com'è nata l'idea. Il Cigno Nero perché? Perché è una metafora, è una metafora nota nell'ambito finanziario che io ho trasportato in modo alla pari, no, di come viene concepita nell'ambito finanziario, quindi l'imprevisto, il Cigno Nero rappresenta quell'evento nefasto, quell'evento avverso, sfavorevole che spazza via tutto, porta via i desideri, i sogni delle persone che avevano fatto scelte magari un po' troppo affrettate o convenzionali, troppo convenzionali, quindi prive di autenticità. E quindi l'ho portato nella vita delle persone questo concetto. E il Cigno Nero rappresenta nel caso del mio romanzo rappresenta quell'evento scomodo piuttosto che drammatico. Non è un evento drammatico, non è una doccia fredda, è piuttosto un evento scomodo che arriva nella vita del protagonista di questo romanzo, che è un manager di successo, se vogliamo l'icona dell'uomo contemporaneo, che è esaltato, insegue questo successo materiale a tutti i costi, in modo ostinato, intransigente, spietato a volte, assetato di potere e prestigio, arriva nella sua vita, irrompe nella sua vita e lo costringe di fatto a scatenare un po' il caos, lo destabilizza, perché il Cigno Nero, quell'evento ci dà, rompe un po' le righe, rompe gli schemi e quindi ci incrina le nostre certezze. Ed è esattamente quello che succede nel caso del protagonista di questo romanzo, che poi trova nel Cigno Nero uno spunto di riflessione, e quindi lo dipingo in modo molto positivo, diversamente rispetto all'accezione ipernegativa che viene solitamente data al Cigno Nero in quanto outsider. Io lo dipingo in modo molto positivo, il mio romanzo di positività, lo dipingo come quel maestro di vita, come quell'evento che viene in nostro soccorso per dirci guarda, vai alla grande, raccogli successi, tagli traguardi, però tu non sei solo questo, sei tanto altro.
1: Perfetto, ma quindi dalla trama di questo romanzo c'è un qualcosa di autobiografico o no? Sì. O mi sbaglio?
0: Sì, assolutamente sì. È scritto in chiave autobiografica, è ambientato tra Bari, io sono barese come dicevo prima, le Dolomiti e le Hawaii. Quindi sono tre località particolari, in due di queste c'è il mare, una più selvaggia, l'altra ci sono le montagne tra le più belle, e poi il protagonista incontra, fa degli incontri con personaggi eccentrici, bizzarri, che fanno sorridere allo stesso tempo, penetrano, se vogliamo, nella mente del lettore, cercano di indurlo a riflettere su dei temi che sono di attualità e sono fondamentali per il successo nella vita, non necessariamente quello materiale, quello è un collaterale per come la vedo io, del successo interiore con se stessi.
2: Ho capito. Quanti? Questo è il primo libro o diciamo che è già c'è qualcosa?
0: Sì, questo è il mio romanzo d'esordio.
2: Bene.
1: Speriamo allora di sentire le pubblicazioni successive. Cioè, vogliamo aspettare altri romanzi, insomma, no?
2: Nella vita invece
0: di cosa mi occupo?
2: Esatto.
0: Allora, io mi occupo di sviluppo del business, quindi vendite all'atto pratico, non necessariamente vendita diretta. Nasco come informatico, però con l'informatica ho avuto a che fare molto poco. Ho capito durante una breve parentesi che mi sarebbe piaciuto parlare più con le persone, un po' meno con le macchine, anche se il futuro va sempre più in quella direzione. Quindi ho fatto una scelta scomoda anche in quel caso, ne ho fatte tre in realtà. Ho lasciato questo posto fisso, chiamiamolo così, a tempo indeterminato in questa multinazionale americana, sono tornato a Bari, dove degli amici a cui voglio un mondo di bene avevano messo su un'agenzia commerciale per proporre soluzioni di efficientamento energetico e nell'ambito energia e gas. E quindi lì è partita la mia carriera da venditore. Partita io, dopo due anni ho messo su la mia azienda con 16 dipendenti, una rete commerciale, e proseguito come uomo d'impresa per altri 5 anni in un'azienda di fornitura, in un'azienda primaria. Poi sono saltato a bordo di Amazon.
2: Quindi una vita avventurosa,
1: parecchio avventurosa. Anche pericolosa, cioè nel senso, c'è parecchia avventura in queste tue scelte, o no?
0: Sì, sono d'accordo con te. È un concetto che ho portato poi alla luce, hai centrato appieno. È un concetto che poi ho portato alla luce della coscienza negli ultimi 2-3 anni. Mi sono reso conto di quanto avventurosa sia la mia vita e il mio spirito. Sono pervaso da questo spirito, da tanta curiosità, che secondo me è realmente importante. È una chiave per avere voglia di vivere, voglia di scoprire. Quindi sì, il senso di avventura, lo spirito di avventura mi ha costellato la mia esistenza fino ad oggi.
1: Benissimo, speriamo allora che sarà riversato anche nelle tue future opere, spero.
0: Assolutamente, sicuramente se ne scriverò. Ho un'idea. Non la condivido, perché sai, a volte si dice non condividerla troppo presto perché poi non si avvera. Allora la tengo per me, così intrappolo quell'energia, la tengo in pancia e poi la riverso tramite la penna o tramite Word.
3: Allora siamo in dolce attesa del prossimo.
1: Siamo in dolce attesa, dice Rino.
0: Come?
1: Siamo in dolce attesa del prossimo libro.
0: Va bene. Mi fa piacere tra i primi ad essere informati.
2: Grazie. Va bene. Allora, da Milano Marittima, sì. Ricordiamo il titolo del libro,
0: Il Cigno Nero.
1: Con Paolo. Dimmi il cognome, perché io
3: Scoscimarro,
1: perché lui Scoscimarro, lo sa bene.
3: Io appena sentito il cognome ho detto ecco qui,
0: no, io... è tranese.
3: più o meno
0: sono all'intersezione tra Bari e Trani.
2: Esatto. Va bene,
0: ma mamma di Bari.
2: Da questa parte ritorni per presentare qualche cosa qui in zona o no?
0: Sì. Ritornerò sicuramente verso settembre. Praticamente questo weekend sarò in Puglia, ritorno praticamente in serata. Questo weekend saprete, c'è il libro possibile, questo evento bellissimo che si tiene a Polignano, una cornice letteraria importante. Parteciperò, presenterò il Cigno Nero in questa occasione, e poi ho altri appuntamenti che seguono, quindi uno a Noci, che conoscerete, Chiostri Inchiostri si chiama l'evento, molto bello, e quindi concludo così luglio. Dopodiché agosto ho detto mi fermo, perché diversamente il mare non lo vedo quest'anno, quindi mi faccio almeno un tuffo.
1: Noi anche qui a Formi abbiamo libri sulla cresta dell'onda, te l'avevo accennato. Un bel evento che insomma attira parecchie persone, sia in visita ma anche scrittori parecchio importanti, insomma.
2: Va bene, allora grazie per questa presentazione, speriamo di sentirci presto e che...
0: Grazie a voi di cuore l'interessamento alla causa.
2: In bocca al lupo per il libro.
1: Volevo solo una tua promessa, insomma, se alla prossima pubblicazione ce lo fai sapere. Pure per telefono comunque piacere. Ci sentiamo e così ne parliamo insieme.
3: Cerca di fare una pubblicazione in barese, vai, così poi ce la spieghiamo.
0: Restiamo in contatto, come ti ho detto Gianni, quando ci siamo conosciuti lì alla
1: libreria.
0: Per me il libro è uno strumento che rappresenta un po' la miccia, se vogliamo, di qualcosa di più bello, di più profondo, di più grande, che mi piace, che sto coltivando pian piano, una sorta di community in cui chiunque possa condividere vedere il proprio pensiero, la propria prospettiva su temi che sono di attualità, che ci permetta magari di ritrovare quella, secondo me, consapevolezza collettiva che io credo molti di noi sono stanno cercando di ritrovare, no? Quella fiducia nell'altro che un po' è andata via via sbiadendosi, ma ci sono le basi per ripartire, per riaccendere quella fiamma in ciascuno di noi, quindi sono fiducioso. Restiamo in contatto, insomma,
1: sì,
0: grazie a voi
1: tienici,
0: per questa opportunità.
1: Tienici in considerazione ed informati, ok?
2: Va bene.
0: Assolutamente.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille. Grazie, ciao, ciao a voi.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Bene, adesso ciao. È il momento della pubblicità, rimanete con noi.
4: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: va bene, questa è una canzone del 1977, pensate, si chiama Stay,
1: sempre bella,
0: sempre bella
1: da riascoltare,
0: il grande Jackson Brown, davvero grande Jackson.
1: Penso che piaccia anche al professor Giunta, che è in ascolto con noi, giusto? Buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi e ai radioascoltatori in questa caldata giornata di luglio.
0: Ma mercoledì arriva peggio, quindi prepariamoci.
2: Sarà così, sarà peggio sempre di più. Sì,
0: Mercoledì.
2: Siamo condannati a questo riscaldamento globale, non ne usciamo fuori. Non c'è nessuna volontà politica di uscire fuori. Vabbè,
0: ma non è che quando piove, cioè quando fa caldo, sarà difficile. Vabbè, comunque.
2: Sì, ho capito, però se avessero cominciato già da molti anni fa, quando si è spaventata questa possibilità di un riscaldamento globale dovuto alle emissioni di gas serra, avessero evitato invece di aumentare. E vabbè, questi, soprattutto i colossi, le grandi nazioni, forse non staremo in queste condizioni oggi.
1: In questa settimana che cosa l'ha colpito di più, professore?
2: No, intanto volevo sapere se voi avete dato notizia di quella cosa, della possibilità che possa cessare il servizio ATP. L'ATP sarebbe
0: di forno
2: di bus,
0: no, perché, non sapevamo, no,
2: perché c'è un appalto regionale messo in campo a suo tempo dalla giunta Zingaretti, quindi la giunta cosiddetta di sinistra, in ottemperanza al principio della concorrenza della Commissione Europea, quindi c'è il rischio che questo servizio, che è utilissimo perché Facundo deve scendere da Scacciagalline, da Castellano Dorato, persone anziane che andano a fare la spesa, il mercato settimanale.
1: Vabbè, servizio pubblico di trasporto, servizio pubblico di forno.
2: Ho capito, ma nel momento in cui però questa, se fai una gara e la metti in discussione, non lo so che cosa ne può uscire fuori. L'ATP funzionava abbastanza bene finora, non lo so.
0: Va bene, metteranno un altro, cioè faranno un bando sempre sul genere o no? O lo cancellano?
2: Dovrebbe essere così, perché deve essere applicato, quello che ho capito, il principio della libera concorrenza, che va bene, io penso vada bene per le spiagge, adesso mi odieranno tutti i gestori delle spiagge, se comprenso. Però no, perché vabbè, lì ormai è una cosa va avanti da secoli, da un secolo si può dire. Però un servizio essenziale come questo, insomma, che serve soprattutto alle persone di una certa età, alle persone in condizioni fisiche non certo adeguate, insomma, quindi non so, è pensare a chi a una signora anziana che deve scendere da Scacciagallina e andare al mercato del giovedì, se non c'è più quel servizio là, questa nuovo appalto non prevede un certo tipo di servizi, non lo so,
1: mi auguro sarà previsto
2: che sia sostitutivo al 100%, questo è il punto. Quindi fare un appello in questo senso, viva la libera concorrenza, ma viva soprattutto l'esigenza dei poveri cristi, insomma.
1: Speriamo che non succeda come per le strisce blu, no? Che poi c'è un periodo che non si capisce chi deve fare i trasporti, perché poi può succedere anche quello, no? Che ci sarà.
2: Ma qui
1: meno...
2: il problema, sai qual è? Io ti dico una cosa banale, insomma, qui le cose ci sono delle cose che sono importanti, che vanno risolte subito. Faccio un esempio molto banale: le zebre, cioè le strisce pedonali, da quando hanno fatto questa cosa della tappa? Cioè non ci sono più, sono scomparse, sono state ricoperte dall'asfalto che è stato messo per aggiustare le strade. E non ci sono più, non sono quasi praticamente scomparse. La gente quindi attraversa la strada, e siccome c'è un traffico spesso irrispettoso del pedone, la strisce pedonale è fondamentale.
0: Pasquale,
2: io a piedi lo so.
0: Pasquale, una cosa curiosa ti volevo chiedere: se ti trovi alla villa comunale e ti affacci verso giù, no? La splendida terrazza della villa comunale, e vedi la strada di sotto, ti accorgi che il lato che va verso Napoli è completamente bello asfaltato, e quello che va verso Roma è completamente distrutto. E cioè, questa è un po' la faccia di questa nostra città,
2: la cartina di tornasole
0: di questa follia. Che ne dici di questa?
2: Infatti adesso, se tu pensi a via Vitruvio, ci sono delle strisce a metà,
0: che è la stessa cosa,
2: hanno fatto l'asfalto l'altra parte.
0: E questa ti volevo dire, cioè questa
2: sono rimaste, ma è assurdo, cioè questa è una cosa che andava risolta nel giro di una settimana, doveva essere risolta subito, insomma. Devo mandare i tecnici che so di queste cose e passare la pittura bianca lì sopra, insomma, non, per consentire a me, a quelli come me, di poter attraversare la strada
0: in sicurezza.
3: Bisognava farlo subito dopo l'asfalto. Sennò,
2: subito anche... dopo, insomma, ma anche un mese dopo, ma fatelo. Non ho capito, siamo rimasti così. Io ancora non lo vedo realizzato questo. Questo che mi sembra un'esigenza primaria, insomma, perché serve a attraversare la strada. Che io vedo persone che spesso nemmeno avete presente quelle strisce pedonali addosso, no? Quelle sì. Un po' rialzate.
0: Sì.
2: A me è capitato in prima persona di vedere persone che non si fermavano in macchina, che non si fermavano, che guidavano una macchina, io stavo attraversando, non si fermavano. E ogni volta devi, quindi addirittura in un caso del genere non si ferma, ma figurati se in assenza di edifici pedonali camminano sopra direttamente.
0: Vabbè, no, questo mistero delle strade, questo mistero delle strade, mezza sì, mezza no, insomma, io penso
2: no,
0: che debba essere.
2: No, perché
0: risolto.
2: Non provvedono, insomma, c'è un'amministrazione, si occupi di questo. Uno dei loro compiti è questo, insomma, si diano da fare, si svegliano dal loro torpore, insomma.
0: Vabbè,
2: sentite, oggi che dobbiamo parlare del Cineforum che inizia giovedì.
0: Sì, dai.
2: E niente, quindi questo è, siamo, penso che...
0: Alla ventesima, no?
2: Sì, alla ventesima edizione della rassegna cinematografica Cinema alla Deriva che io curo dal 2006, quindi sono 20 anni, diciamo. Sarebbero 21 perché ho saltato l'anno 2009, però dal 2006 fino a quest'anno le ho fatte, insomma, adesso vedremo se continuare o meno, però insomma diciamo, ho raggiunto il traguardo, mi sembra significativo di 20 anni. E quest'anno cosa abbiamo scelto? Come l'abbiamo fatto in passato delle rassegne tematiche, la prima fu i primi tre erano del Dare al Mare, perché stiamo parlando di un circolo nautico, il circolo nautico Vela Viva, che è praticamente il penultimo sul litorale, sul lungomare di Vendicio, andando in direzione di Gaeta, ovviamente, no? È proprio il penultimo. E avevamo fatto la prima rassegna alla 20.000 sede sopra i mari, che era un po', come dire, riformulava il titolo del famoso romanzo di Verne, 20.000 leghe sotto i mari, e abbiamo continuato con altre rassegne sul mare. Poi c'è quindi cosa abbiamo fatto? Ho ripreso sette vecchie rassegne tra il 2006 e il 2016 e ho scelto di ognuna di queste rassegne per il ventennale i film secondo me più significativi. Non so se volete che li elenchi. Pronto?
1: Sì, sì, no, prego, prego, prego.
2: Posso elencarli?
1: Sì, come no.
2: Prego. Allora, il primo è Le Grand Bleu, che è tratto appunto dalla prima rassegna del 2006, 20.000 sede sopra i mari, che racconta un po' la competizione che ci fu negli anni 70, se ricordate, tra Enzo Maiorca e Jacques Maillol, i due apneisti, a chi scendeva più in profondità, insomma. Che poi questo film fu bloccato da Enzo Maiorca, non si capisce perché, per 14 anni, il film dell'88 fatto da un francese, Luc Besson, che ha fatto poi altri film famosi, Nikita ed altri, e lui dice che si era sentito rappresentato male nel film. Tra l'altro lui non si usa il suo cognome, conoscendo il personaggio, il regista francese aveva dato un altro cognome, Enzo Molinari, e nonostante questo lui è stato capace di bloccare il suo film per 14 anni, in Italia non l'abbiamo visto per 14 anni. Se ci pensate, questo è un paradosso, insomma. Questo è comunque un film, è un'opera creativa, che infatti mette a entrare nel merito, dire no, non va bene, devi farlo così, devi farlo colì, insomma, colà, insomma, una cosa assurda, va bene. Comunque questo è il primo film, che ci sarà giovedì prossimo, quindi giovedì 9.
0: Quindi fra poco, fra 2 o 3 giorni, cioè, quindi preparatevi.
2: L'altro film è tratto da Mostruose Parodie, che era un'altra rassegna che ho fatto nel 2010, e che praticamente facevo vedere un film, diciamo, del terrore, e poi la parodia di questo film del terrore. Questo qui, questa è una parodia dei film di vampiri, infatti il titolo è Per favore non mordermi sul collo, che è di un film di Polanski, che poi, vabbè, con la moglie che poi fu uccisa, una delle interpreti della moglie che fu uccisa poi dalla setta di Manson. E quindi niente. Poi il terzo film è tratto da un'altra rassegna del 2011, che era singing and dancing, anzi no, dancing and singing, quindi era una rassegna sul musical americano che a me piace moltissimo, e quindi naturalmente ho scelto quello più bello secondo me, Cantando sotto la pioggia, Singing in the Rain con Gene Kelly. L'altro, il quarto film è tratto da una rassegna che si intitolava Infiniti Orizzonti, quindi di fantascienza, ed è Fahrenheit 451, che è tratto da un romanzo di Ray Bradbury, che racconta cosa? Racconta di una società distopica tipo 1984 di Orwell, in cui è proibito leggere, e quindi ci sono dei pompieri che vanno in giro, anzi dei vigili del fuoco che vanno in giro a bruciare le biblioteche e godono della distruzione di questi film, di questi libri. E ognuno, allora questi personaggi cosa fanno? Ognuno di queste persone che si oppongono a questa politica, diciamo, imparano a memoria un libro, quindi ognuno di loro, c'è chi ha imparato, che ne so, i Tre Moschettieri, c'è chi ha imparato a memoria, che ne so, la Divina Commedia o il Primo Canto, chi ha imparato a memoria che Moby Dick, eccetera, eccetera, quindi grandi libri dell'umanità. Ed è un film molto bello, perché è un film del poeta, infatti è un poeta, è a suo modo, il regista francese Truffaut, che è un grande, come potete immaginare, un grande, come dire, segno d'amore per la lettura e per il libro. L'altro film è Manhattan, perché questa rassegna del 2013, Ridere è una cosa seria, quindi era un film sul cinema comico, e Manhattan è uno se non il più bel film di Woody Allen. Racconta il suo amore per New York, con tutte le sue famosissime battute, i suoi calamburi, i suoi giochi di parole. C'è lui e Diane Keaton. Poi c'è la penultima, è ovviamente sempre tutti, non so se l'ho detto all'inizio, tutti quanti di giovedì, e giovedì 20 agosto la rassegna era Baci rubati, dedicata ad amori diciamo al limite, ed è La donna che visse due volte, che è un capolavoro assoluto di Hitchcock, che racconta, è una specie di discesa agli inferi, perché sembra quasi un aggiornamento del mito di Orfeo Euridice. C'è Orfeo, il cantore greco, che perde la moglie e va negli inferi per cercare di ammanzire gli dei infernali con la sua melodiosa voce, e questi gli concedono di recuperare alla vita la moglie, però non dovrebbe girarsi mentre l'accompagna verso l'uscita, lui invece si gira e la perde per sempre. E il film di Hitchcock racconta un po' questo, racconta di una persona che un amore che si è perso, che poi si ritrova e purtroppo si riperde di nuovo. Poi l'ultimissimo è Il giovane favoloso, quindi questa era la rassegna del 2016, che si intitola Le muse dissonanti. Il giovane favoloso è il film di Martone, secondo me con qualche piccola pecca, ma globalmente, complessivamente molto bello secondo me, che è dedicata alla vita del nostro maggiore poeta moderno, insomma, che è Giacomo Leopardi. Insomma, questo è un po'.
0: Va bene,
2: sì, il film è proprio basato su questo, sull'intensità e sul senso dell'infinito che traspare dalla sua poesia più bella e più famosa, Sempre Carmi con queste Ermocolle, eccetera, eccetera.
0: Oh,
2: e c'è un'interpretazione proprio mimetica di Elio Germano. Sì, prego.
0: No, volevo concludi questa cosa di cosa, perché volevo poi ricordare di nuovo quello che c'è giovedì adesso, insomma, che è importante.
2: Sì, quello di giovedì questo di giovedì adesso è il film su questa competizione che ci fu negli anni 70 tra Jacques Maillol, che insomma io ricordo, l'ho seguita, ho l'età, per cui allora ero già abbastanza, ero studente universitario, insomma, seguì questa cosa. Due apneisti che si sono sfidati a cominciare già dagli anni 60, poi soprattutto negli anni 70, e ognuno di essi, ognuno dei due rappresentava una modalità diversa di approccio con il mare. Jacques Maillol era più ascetico, più, come dire, più attento a questioni spirituali. Infatti, una persona che poi adesso morì anche suicida nel 2021, morì suicida, perché era soggetto pure a crisi, come dire, di depressive. Però il suo approccio al mare era un approccio di tipo, appunto, lui si metteva a disposizione di equip di studiosi per capire che come il corpo umano, cioè immaginate, questo è arrivato fino a 105 metri sott'acqua.
0: Mallorca fin dove è arrivato? Che distanza?
2: A 105, sì, è Mallorca lo stesso, insomma, più o meno alla stessa distanza. E in apnea, ecco, questo voglio dire. In apnea, immaginate pian piano scendere con dei pesi e poi risalire. Il problema fondamentale, io non sono un esperto, ovviamente, sono capace di andare nemmeno a 5 metri, ma il problema fondamentale è la risalita, certo, che crea delle disfunzioni a livello di respiratorio incredibile. E là devi risalire con tutta una metodologia particolare. 105 metri, insomma, questi stavano sott'acqua anche non so quanti, 5, 6, 7 minuti.
0: Adesso per andare a 10, 12 metri sott'acqua devi essere super preparato. Vabbè,
2: certo,
0: insomma, ma
2: certo,
0: oggi
2: una iperventilazione, vabbè, ma è chiaro, è il frutto di un lungo esercizio, un lungo addestramento del corpo, ma soprattutto della mente. E invece il nostro chi rappresentava, il rappresentante italiano Enzo Maiorca, era più istintivo, più passionale, più possiamo dirlo, insomma, ci piacciono, no, più materiale. Peraltro lui poi, insomma, non nascondeva il fatto di essere, di avere una professione di più che c'entra. E secondo me c'entra una professione politica fascista, lui si dichiarava fascista, insomma, tutto. Quindi era più maschilista, più macista. E cosa ha fatto? Lì, ripeto, poi quando è uscito questo film di Person nell'88, lui era ancora vivo, lui poi è morto, mi pare, nel 2016, invece Maiorca è morto nel 2001, lui si è opposto a questa lettura del film, in cui lui, tra l'altro, nel film lui è rappresentato da un attore francese importantissimo come Jean Reno. Non era uno qualsiasi, uno dei grandi della cinematografia francese, insieme a Depardieu ed altri, né pochi altri. E però lo stesso questo non gli stava bene. Cioè, io trovo assurdo che si possa, l'ho già detto prima, si possa entrare nel merito di un'opera d'arte e dire no, la devi fare in questo modo e non in quell'altro modo, perché non mi rappresenta come io vorrei, insomma. Cioè, non so, mi sembra una cosa.
1: Vabbè, ma lui ha dovuto dare comunque un'autorizzazione alla sceneggiatura, o no?
2: No, ma perché cioè lui è stato coinvolto, però quando poi Persona ha capito che c'erano dei problemi, ha cambiato il nome, cioè invece di, cioè Maiorca si chiama Maiorca nel film, Jacques Maiorca, l'attore che interpreta Maiorca si chiama Jacques Maiorca, l'attore che interpreta Maiorca, allora a un certo punto si chiama Enzo, non Maiorca, ma Enzo Molinari. Nonostante questo, lui è riuscito, si ritenne offeso dalla caratterizzazione che a lui sembrava un po' semplicistica, caricaturale. In effetti è vero, lì c'è un pregiudizio, a parte Maiorca, proprio tutto sul team che gli stava attorno, nel senso che erano un po' troppo, come dire, materiali, concreti e poco spirituali. Però questa è una lettura, voglio dire, una lettura del regista, dell'artista che sta realizzando la sua opera d'arte.
0: Allora, comunque,
1: ricordiamo l'orario,
0: tutto questo giovedì sera
1: alle ore?
2: Giovedì sera al Circolo Nautico Vela Viva sul lungomare di Vendicio alle ore 21.
1: Ingresso gratuito, diciamo.
2: L'ingresso è gratuito. Ricordate che stiamo di fronte alla bellezza del Golfo di Gaeta. C'è uno schermo che sta proprio in direzione del Golfo di Gaeta, quindi mentre si vede il film si gode la scenografia notturna del Golfo di Gaeta. Conosciamo tutti quanti che è meravigliosamente.
0: È la brezza del mare, la luna posizionata proprio.
2: Sì, sì. E poi comunque anche rispetto all'umidità e così via, c'è una tensostruttura che copre, c'è una specie di tettoia messa lì con una con del materiale tisso messo a ciò si chiama tensa struttura, e niente, quindi si sta lì, si sta freschi, si sta bene.
1: Il ghiacciolo, una gassosa, sta a posto.
0: Va bene, dai Pasquale, allora appuntamento per giovedì, noi ci risentiamo forse lunedì prossimo.
1: Lunedì, come no?
2: Ma voi fino a quando ci siete?
1: Un altro paio di puntate le facciamo, dai.
0: Facciamo qualche altra puntata, la facciamo lunedì altro prossimo. E poi andiamo in ferie, se ne parla a settembre.
2: Ho capito.
0: Anche tu andrai in ferie, no?
2: No, io non sono in ferie, io sto in pensione.
0: Sì, no, dicevo.
2: In pensione,
0: in ferie,
1: c'ha i film da fare, lavora il professor Giunta quest'estate.
0: Professor Giunta,
2: no, ho da fare ogni giovedì, a parte il giovedì di Ferragosto. Ma non so se riuscivo, se volevo fare una cosa, poi ve la faccio sapere eventualmente. Vabbè. Sempre un'altra iniziativa all'interno del circo, però questa di letteratura, di grande, grandissima letteratura.
0: Ne parliamo nel momento in cui si riesce a organizzare. Certo.
1: Tanto comunque l'anno prossimo comunque è assoldato, professore, non scappa.
2: Ma quindi voi la radio continua, insomma.
0: Ma
2: intanto
1: prenotiamo
2: il menagrano.
1: No, ma intanto ti prenotiamo, vabbè. Facciamo così.
2: Va bene, okay.
1: Ciao, ciao. Buona giornata. Buona.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: questi sono i... chi sono questi?
1: Non lo sai tu.
0: No, sono i pinguini.
1: I pinguini
0: tattici nucleari, sì.
1: Noi abbiamo avuto qua ospite, mi sembra, uno dei
2: pinguini.
1: Sì, no, del... come si chiama? Uno degli autori, dei manager. Sì,
0: vabbè. Pensavo che era un pinguino, ci avrebbe rinfrescato un po' l'aria.
1: Adesso abbiamo il momento dell'editoriale, si chiama. Editoriale. Mamma mia.
0: E chi la fa questa cosa?
1: L'editoriale è a cura di Rino.
0: Allora andiamo a scarsi.
2: Manda la sigla.
1: Pure.
2: Manda la sigla di chiusura della trasmissione.
0: Ah, sì.
2: Allora, editoriale. C'ho qui sotto mano naturalmente il nostro mensile Golfo dintorni. Ci sono belli articoli.
0: È il nostro mensile. Riguardo.
2: È nostro nel senso del territorio.
1: Curato.
2: Qua spicca molto il fatto della rotatoria di Acqualonga, che forse era meglio metterla. Qui c'è una foto che ricostruisce un po' quello che vorrebbero fare.
1: La Fontana di Trevi, dai.
2: La Fontana di Trevi, che non è niente al confronto. Poi tratta anche del Petcock, perché abbiamo trattato abbondantemente giovedì scorso. Mi è saltato all'occhio, anche perché interessa particolarmente me personalmente, un articolo che tratta di una richiesta fatta più di un anno e mezzo fa. Effettivamente la richiesta verte sul fatto di piazzare una targa ricordo in marmo.
1: Posizionare
2: è una targa molto piccola, più o meno la misura di una locandina, messa in
1: 30 per 40 giù.
2: Esatto. E la richiesta è stata fatta l'anno scorso, all'inizio dello scorso anno, all'Università di Cassino, che è la tenutaria del castello.
1: Ma tu l'hai fatta in bollo contro bollo, timbre e timbrini.
2: Sì, esatto, alla Totò, insomma.
1: Alla Totò, cioè hai messo tutte le...
2: devo dire solo una cosa, che a chi mi sono rivolto sempre... dato di grande disponibilità, però questa disponibilità non è mai corrisposta un sì ufficiale, quindi praticamente siamo rimasti.
0: Forse è un no.
2: È un ni.
1: No, ma però, tu sai la burocrazia come funziona.
2: Ma che burocrazia? Quello è un pezzo di marmo, lo attacco al muro e lo metto a secchio.
1: C'è l'autorizzazione del Presidente della Repubblica.
2: Sì, ma quindi, allora, per chi è andato all'interno del castello ha visto che hanno fatto dei grandi lavori, sì, che hanno praticamente stravolto quello che era il reclusorio,
1: sì,
2: militare. Praticamente la parte iniziale, a partire dalla portineria a finire ai cortili, insomma, c'è poco, si riconosce poco di quello che fu il reclusorio. Vabbè, ma
1: meglio adesso,
2: perdere.
1: Però.
2: Sì, no, è stato recuperato, anche perché era destinato un po' ad andare all'abbandono. Però, ritornando un po' a questa targa qui, è stata fatta la richiesta e naturalmente tutti eccitati da questa iniziativa qui, però nulla di fatto, perché ci voleva solamente una letterina da parte del rettore con l'autorizzazione a piazzare questa. Nel frattempo io con alcuni colleghi ci siamo mossi anche per vedere se riuscivamo a rintracciare i parenti di questo sfortunato ragazzo, che io ho conosciuto di persona perché faceva parte della mia squadra. E siamo riusciti a rintracciare la sorella, che abita a Marcianise, però tramite il sindaco addirittura di Marcianise. Non gli abbiamo detto niente proprio perché aspettavamo questo nulla osta, questo ok a piazzare questa, in modo che potevamo dire alla signora venga.
1: Cose.
2: Esatto. Però tutto va, pare che sia andato nel dimenticatoio, non riesco a capire perché.
1: Una lettera di sollecito.
2: Ecco, appunto, qui c'è un articolo che è da leggere della signora Isabella Quaranta, la giornalista che
1: collabora con noi.
2: Sì, collabora anche con noi, che con molto tatto, anche per non urtare un po' le suscettibilità, perché sono molto suscettibili, ha fatto una specie di sollecito, cioè lo facciamo o non lo facciamo, anche perché per fortuna sta targa non è stata ordinata, ma non è stata ancora eseguita, perché stavamo appunto aspettando, ok.
1: Dilla che è a spese di
2: un certo maresciallo Francesco Saverio De Chirico, detto Rino. Ecco, quindi a spese mie. Adesso non si capisce il perché di questo ni da parte dell'università, anche perché non comporta spese da parte loro. non comporta nessun movimento.
1: Non è che dà fastidio a qualcuno, non so.
2: Una targa.
1: Non voglio, non voglio credere a questo.
2: Perché dovrebbe dare fastidio?
1: Le cose infinite del mondo, sai come
2: sono. Vabbè. Comunque rinnoviamo attraverso Radioformia questo invito, questo appello all'Università di Cassino. Unitevi, uniamoci.
1: Ci uniamo all'appello.
2: E cerchiamo un po' di fare le persone serie, o sì o no. Se sì, grazie all'università, se no non vogliamo manco sapere.
1: E comunque gli regaliamo questo bel brano che Franco sta scegliendo per noi, giusto?
2: Perfetto.
1: All'Università di Cassino gliela diamo sta canzone.
0: Ma sì, gliela diamo, ma gli diamo un paradiso, dai. Questa canzone si chiama Paradiso Beach, e Alan Sorrenti con Kenny B era
1: bella,
0: questa è bella. Oh, Paradiso Beach.
2: Beach nel senso di spiaggia. Spiaggia.
0: Non so, in zona dove la troviamo il paradiso? Ognuno trova il paradiso che vuole.

0: questa è Kenny B con
1: Paradiso Beach.
0: Beach. Si chiama proprio Paradiso Beach. Vabbè.
2: Salutiamolo che lui ci ascolta.
1: Chi è il Paradiso?
2: No, lui.
1: Alan Sorrenti.
2: Sì.
1: No, noi siamo figli delle stelle.
0: Siamo nella giornata di oggi, parliamo di oggi, là, forza, oggi, siamo ormai a luglio, è lo 187esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti,
2: è importante.
0: 5.43, tramonterà alle 20.47, la luna è gibbosa, è giornata mondiale del bacio, quindi datevi un bacio per favore.
1: Gianni sta
0: passando. Allora, ci sono due appuntamenti molto interessanti nel passato, perché insomma il primo appuntamento è quello del del 1885. Nel 1885 Louis Pasteur ed Emile Roux eseguono la prima inoculazione di siero antirabbico su un bambino morsicato da cane infetto. Il paziente Joseph Meister, di 9 anni, che per gioco ha colpito l'animale con un bastone provocandone la reazione. Il bambino si salverà e da qui il vaccino antirabbico, signori,
2: è stato inventato.
0: La cosa importante è che Louis Pasteur non ha chiesto ristoro e neanche i soldi per questo, l'ha donato al mondo, e questo
1: è la
0: questo.
1: Stessa cosa dei Curie, per quanto riguarda i raggi, non hanno brevettato, sono morti. Tutti sono morti.
0: Va bene, un'altra cosa molto importante del 1906, questo ci tenevo a dirlo, che in Svizzera viene sottoscritta la convenzione di Ginevra che stabilisce la modalità di trattamento per i prigionieri politici e di guerra oltre che dei feriti. Una
2: che
0: dichiarazione
2: qualcuno,
0: di...
2: no,
1: la stanno applicando
0: Vabbè. Allora, vediamo i compleanni di oggi.
1: Tutta gente viva.
0: George Walker Bush, 43esimo presidente degli Stati Uniti, 80 anni fa, compie 80 anni. Facciamo gli auguri a Bush. Poi Tocchini, musicista e cantante, questo qua. Poi Gabriele Albertini, politico e sindaco di Milano.
2: Quello che faceva le sfilate in mutande.
0: Cristina D'Avena, cantante, 62 anni, questa la conoscete. Max Gazzè.
2: Cristina D'Avena, ci siamo cresciuti.
1: Io mi chiamo Cristina.
0: Max Gazzè, 350.

0: Allora, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Sì, Gianni, vai ad aprire. Caro mio,
1: a me hanno passato il gelato.
0: Abbiamo bisogno del gelato, quindi ci salutiamo.
1: Devo leccarlo? No,
0: no, dobbiamo soltanto salutarci. Grazie amiche e amici all'ascolto per averci seguito fin qui.
1: Buona giornata, state all'ombra e state freschi.
0: E state freschi, noi mandiamo in onda la sigla.
2: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
0: Ho un finale così sui generis, col brivido davvero. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì, stessa ora, stessa radio, stesse frequenze, stessi intrattenitori Franco, Rino e Gianni che vi saluta, anche Gianni. Sta qua. No, eri andato. Dovevi andare a prendere un caffè?
3: Sì, sono andato.
0: A prendere la macchinetta al caffè, vabbè, è tornato giusto.
3: Posso salutare?
0: Sì, prego.
3: Un saluto a tutti quelli che
0: ci
3: stanno
0: ascoltando. Pensavo che avevi un saluto particolare.
3: No. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
3: Noi ci sentiamo giovedì.
0: Rimanete con noi. Adesso fra poco.
3: Un'altra due o tre puntate le facciamo.
0: Le facciamo.

0: 퀴즈.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Torninkasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il dodicenne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP850 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante che sono state trasbordate sull'unità di soccorso e successivamente si sono effettuate l'operazione di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nuovo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del Parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni e alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale di Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti del porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
4: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EUS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EUS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
5: Astral Infomobilità.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile e in viale dello Statuto via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Castiglione. Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
8: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Da quando non ci sei più.

Questa dunque la sigla dell'appuntamento del programma Il Musichiere. Allora, torna caldo a quanto pare, speriamo bene, ci vediamo qualche giorno di riposo anche noi. Allora, vediamo un po', oggi siamo a quota 6 con questo luglio caldissimo. Oggi la chiesa ricorda Maria Goretti, questa a Nettuno a quanto pare, poi Santa Ciriaca e Santa Nazaria, insegnante allora andiamo avanti con il pensierino. Insegnante ai figlioli o far tutto da soli? Insegnante ai figlioli o far tutto da soli? Questo è l'indovino con le sue perdure. Allora, siamo all'appuntamento del lunedì, come sempre, il nostro buon ascolto con tanta musica, anche in questo nostro primissimo appuntamento del programma. Buon ascolto e buona settimana.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere, dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo, dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il 12enne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP856 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Free Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Si riprende dunque l'appuntamento con lo spazio del programma, seconda parte naturalmente, buon ascolto come sempre, buona settimana da Radiformia.

la voce di Mimmo Danni, iniziamo l'appuntamento del programma quest'oggi, intanto quando sto con te, questo è il brano. Un ballo che non ha preso molto piede, che nasce a Milano, credo, in Madison. Madison italiano con Fred Bongus in questo caso.

Naturalmente, questo era il Madison italiano, nato negli Stati Uniti, ma trasferitosi poi a Milano. E abbiamo Pino Capri che ne ha fatto un suo successo personale di questo momento musicale. Allora, Luigi Tenco lo riascoltiamo con un altro suo magico momento. Mi sono innamorato di te, Luigi Tenco.

tetto mi riccio, si è capito, e intanto non succede più. Questo è il momento musicale che abbiamo proposto. C'è chi l'estate la odia.

0: l'estate, la noce musicale proposto, c'è chi lo odiava l'estate, c'è chi la odia l'estate, c'è chi invece
1: baci, buon ascolto. Scende la pioggia.

voce del Natale Galletta con il brano di Circa Ancora. Allora, andiamo avanti con le pochissime cose che mi piacciono della Zanichi. È un uomo senza tempo, il momento musicale lo mando anche per salutare Civide Giuliano insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea e naturalmente la nostra buona settimana. Un uomo senza tempo.

0: E allora siamo a un altro momento musicale, nuovo melodico, dopo la Zanicchi che proponeva appunto Un uomo senza tempo, che abbiamo mandato per salutare Cipri e Giuliano insieme a tutto quanto la famiglia. Buona settimana e ancora Nando Mariano con questo amore.
1: Ma dalla chiamata sono caduto, ma lo giorno che l'hai conosciuto ci va detto di sempre perdonato, troppo fragile. La tua da faccia sta rasata,

0: si fornisce una storia non convenzionata, forse assai più sincera che chi l'ha stata. Non ti sentono in colpo, tu non ti sbagliato, rinda luce vuol bene non ti mai guardato. A te serve che stomaca non tiene cuore, che tradisce per niente e poi cerca perdono. Non ti giuro di giù, in tuo silenzio rolore, si guarisce a stambura donna nasce un suo.
1: Questo è il momento musicale. Se c'è una cosa che io non sopporto è il parlato durante una canzone. Meglio stare zitti, non dire niente. Ecco. Oh, dunque, mi sei scoppiato dentro il cuore la voce di Mina. So che il brano piace ad Angela, la saluto, così come saluto naturalmente Donino Scipione. Buona settimana.

momento di tradimenti non si riesce a capire perché poi alcuni cantanti facciano così, non fanno altro che ribadire sempre lo stesso concetto. Una volta c'era Franco Moreno negli anni 80, ribadiva sempre lo stesso concetto, tradimenti, tradimenti, tradimenti, senza capire che dall'altra parte c'è sempre una persona che soffre, no? Una donna, un uomo, viceversa. E tu dici, lei comunque ce l'abbiamo detto. Comunque, Tommy Riccio con Rossi e lo stesso Riccio sono gli autori del momento musicale. Il tema è sempre quello, solo tradimenti. Boh, andiamo avanti. Il ballo di Simone, sì, con un saluto per Rossana e Franco. Salutiamo naturalmente Giulia, Armedia e Tullio, così come salutiamo naturalmente Gabriella e Giuseppe Testa. Il ballo di Simone, si torna ai canti dell'estate con Giuliano e i notturni.

E come Simone non puoi svegliare. Allora, Giuliano ai notturni per salutare i nostri amici con una buona inizio di settimana. Salutiamo Rossana e Franco, così come salutiamo Gabriella, Giuseppe Testa, e salutiamo Giulia Ermede e Tullio. Buona settimana. Allora, una buona settimana a Lidia e una buona settimana a Lamberto con l'Adriano Celentano. Torna con Canzone d'amore.

Sembra conduttore finale, che è stato ripreso anche in duetto di Mino Celentano, questo momento musicale. Intanto abbiamo ascoltato Storia d'amore di Adriano Celentano, per salutare con una buona settimana Lamberto e Lidia. Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Sergio Zavoli è quello che ha inventato il processo alla tappa, se l'ha inventato lui il processo alla tappa, una delle prime sigle di questo processo alla tappa, giro ciclistico naturalmente, Giro d'Italia, era Cartoline Minacciose.

Le cartoline della mina. Allora, andiamo avanti con dunque altro momento musicale della Galletta, la linea melodica partenopea con grazie, prego, scusi.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: Volevo ricordare Peppino Di Bernardo con Vita in una Moliera per un giovanissimo Fabrizio Ferri. Allora, andiamo a salutare Gina e Salvatore con il nostro buon inizio di settimana, naturalmente con Little Tony, Cuore Matto, un classico.
1: Cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte.
0: Questa casa è Pastoreali che si propone con Cuore Matto.

ancora matto, matto dalle gare, e beh sì, è proprio il caso di dire matto dalle gare. Allora andiamo avanti con Posto Reale, poi ascolteremo anche

Bentornati, quando vedrai la mia ragazza. Bene, ancora un momento musicale per salutare Velia. Buona settimana, Demis. Con Demis riascoltiamo con My Friend the Wind, il mio amico il vento.

0: conclusione no, la conclusione no, perché abbiamo la pubblicità e poi il nostro non stop.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Questo dunque è il consueto appuntamento insieme agli amici della velocità. Concludiamo con il nostro non stop musicale. Allora, buon pomeriggio, naturalmente buon lunedì a tutti quanti. Siamo pronti per chiudere la nostra trasmissione.
2: Questa canzone l'ho scritta nel 1962 in un albergo di Milano che si chiamava Des Etrangers. Una stanza fredda.
0: Forse il testo in italiano, ma la canzone è stata scritta da un altro grande personaggio, naturalmente.

Quello è successo dell'uccello interno, tu vedrai che poi è stato ripreso da, tu vedrai, da Ricky Gianco, che lo ricordo, senz'altro era componente del clan. Bella da morire, ancora un altro momento musicale italiano.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a Santi Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il dodicenne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare la parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP850 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del Parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni e alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale di Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti del porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. è un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il Rio d'Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EUS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EUS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: since you've been away.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere, dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il dodicenne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere e della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP850 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante che sono state trasbordate sull'unità di soccorso e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del Parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale di Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti del porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. è un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il Rio d'Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo, e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento, che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena, la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa.
5: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EOS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Fee Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EOS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Fee Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: Thank you.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Astral Infomobilità. Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada regionale Flacca, traffico rallentato nel territorio di Vendicio, in prossimità dell'incrocio con via Vendicio, direzione Formia. Rimanendo in via Flacca, si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta nel territorio di Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Pantani da Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta nei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale via dei Monti dei Pini si sta in coda altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora, nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il 12enne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano e i colleghi della compagnia di Formia si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP 856 6 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di

0: e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del Parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna Donna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di strategie comuni APS e Diving Riviera di Ulisse e patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve e carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è
1: libero. Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026.

0: europei. 4 giornate di sport, mare e futuro per la Vila Italiana, dove il successo del campione italiano assoluto d'altura, Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EUS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui 4 campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Free Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EUS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy o Moving, ai momenti di intrattenimento, fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada regionale Flacca, traffico rallentato nel territorio di Vendicio, in prossimità dell'incrocio con via Vendicio, direzione Formia. Rimanendo in via Flacca, si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta nel territorio di Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Pantani da Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta nei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale via dei Monti dei Pini si sta in coda altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora, nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tornano in carcere, dopo il verdetto della Corte di Cassazione su White Fruit, Carmina Fustolo e Italo Ausiello, considerati i principali promotori del sodalizio che si occupava dello spaccio, del controllo, dell'approvvigionamento di droga tra Gaeta e Formia. Il verdetto di rigetto dei ricorsi attraverso la sentenza di appello era stato emesso martedì pomeriggio. Tutto questo ha lasciato in piedi quella che resta una delle più importanti ricostruzioni del traffico di droga nel sud pontino e dei metodi utilizzati per il recupero dei crediti. Un procedimento nato da una maxi indagine che nel 2019 portò all'applicazione di diverse misure cautelari con arresti da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Formia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La sentenza di secondo grado era arrivata a dicembre e la condanna più pesante aveva riguardato Carmina Fustolo, 14 anni e 8 mesi di reclusione, e il marito Italo Ausiello, 13 anni e 9 mesi di carcere. Pesanti le pene anche per gli altri: Emanuele Tornincasa, 8 anni e 2 mesi, Giuliano D'Urso, 7 anni e 1 mese, Gianfranco Simeone, 4 anni e 6 mesi, Angelo Lombardi, 7 anni e 5 mesi, Roberto De Simone, 7 anni, Enrico De Meo, 4 anni e 1 mese, Laura Supino, 4 anni e 3 mesi, Luca Centola, 4 anni e 2 mesi, Ivan Calenzo, 4 anni e 5 mesi. Con gli arresti di Fustolo e Ausiello, effettuati dai carabinieri di Minturno e Formia, in esecuzione del verdetto di condanna, si chiude dunque il cerchio di una vicenda che durante il processo aveva rivelato non solo le modalità con cui era organizzato in quegli anni il mercato della droga a Formia, ma anche le cointeressenze con i fornitori e con la rete che portava in Campania. Un bambino di 12 anni è stato investito l'altra sera a San Di Cosme e Damiano e trasferito successivamente in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'episodio è avvenuto in via Francesco Baracca, dove si trovava il ragazzo a bordo della sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una quarantenne del luogo ha urtato e investito il ragazzo, che è caduto sul selciato, intervenuto l'ambulanza del 118 insieme con l'automedica del Centro Italia Soccorsi. I sanitari, dopo aver messo in sicurezza il minorenne, hanno allertato l'eliambulanza, che poco dopo è atterrata, trasferendo così il 12enne ferito nel nosocomio pediatrico della capitale. Fortunatamente le condizioni minorenne non sono gravi, anche se è stato operato. I carabinieri di Santi Cosme e Damiano, i colleghi della compagnia di Formia, si sono messi alla ricerca dell'auto che ha investito il piccolo. Grazie alle telecamere della videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale di Santi Cosme e Damiano, i carabinieri sono riusciti a individuare l'auto coinvolta nell'incidente e a identificare la donna, una quarantenne del luogo, che rischia di essere denunciata per omissione di soccorso. Sono stati salvati in 8 su una barca che prendeva acqua e rischiava di affondare da parte della Guardia Costiera di Gaeta. Un soccorso avvenuto nel Golfo dopo la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con 8 persone a bordo e un principio di affondamento causato da una via di acqua nello scafo. A individuare la situazione critica è stato il battello Bravo 30 della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di vigilanza. È intervenuta sul posto la motovedetta CP856 dotata di pompa di esaurimento. Quindi i militari hanno provveduto prima alla messa in sicurezza delle 8 persone che erano a bordo del natante, che sono state trasbordate sull'unità di soccorso, e successivamente si sono effettuate le operazioni di svuotamento dello scafo, riuscendo a contenere l'ingresso d'acqua ed evitando l'affondamento dello stesso. Ripristinate le condizioni di sicurezza, l'imbarcazione è stata affidata al servizio di ormeggiatori del porto di Gaeta e successivamente scortata dalla Guardia di Finanza fino al trasferimento in sicurezza verso il porto di Caposele. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti. I carabinieri delle stazioni di Ponze e Ventotene hanno effettuato nel weekend un articolato servizio di controllo su strada, in mare e nelle attività commerciali per garantire sicurezza e legalità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'operazione ha visto impegnati, oltre ai militari delle due stazioni, anche il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina e il personale del battello in dotazione alla stazione di Ponza. Parallelamente, il nucleo ispettorale del lavoro ha effettuato verifiche presso alcune attività commerciali ed esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa sul lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia complessivamente il controllo di 9 veicoli, l'identificazione di 135 persone, 15 delle quali risultate con precedenti di polizia, e la verifica di 2 natanti con 6 persone a bordo. Durante gli accessi ispettivi in 3 attività commerciali sono stati inoltre segnalati 2 soggetti all'autorità competente per le violazioni riscontrate, con ammende complessive pari a circa 3.000 euro. Grande partecipazione ieri mattina al porticciolo romano di Gianola per la benedizione ed il posizionamento in mare della scultura realizzata da Raffaele Mollo. Il presidente del parco di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha auspicato che la Madonna delle Grazie possa preservare il territorio, insegnando ogni giorno a custodirlo con lo stesso amore con cui vengono custodite le nostre radici. La comunità si è riunita attorno al mare, alle proprie tradizioni, alla volontà di custodire un patrimonio naturale e culturale che rappresenta l'identità di un intero territorio. Questo è il significato più profondo della cerimonia che si è svolta ieri mattina al porticciolo romano di Gianola, dove la statua della Madonna delle Grazie, scolpita dall'artista Raffaele Mollo, è stata benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, diventando da oggi un nuovo simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Gianola Mare con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, è patrocinata dal Comune di Formia e dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, ha richiamato numerosi cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. La processione, la benedizione della statua e il successivo posizionamento nelle acque antistanti il porticciolo romano hanno trasformato la mattinata in una cerimonia intensa e partecipata, nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale. Un gesto simbolico che affida la protezione del mare e di chi lo vive alla Madonna delle Grazie, ma che richiama anche ciascuno alla responsabilità di preservare uno dei tratti costieri più preziosi del Lazio. La collocazione della scultura rappresenta non soltanto un segno di devozione, ma anche un nuovo elemento di valorizzazione del patrimonio sommerso della Riviera di Ulisse, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e tutela dell'ecosistema marino. Sono preoccupati i residenti delle contrade Rignano e Calabretto a Itri in vista dell'imminente chiusura della strada che collega le due aree al resto del territorio comunale. È un provvedimento che si rende necessario per consentire l'abbattimento e la successiva ricostruzione del ponte che attraversa il rio di Itri, ma che rischia di creare notevoli disagi alla popolazione. Durante il periodo dei lavori, l'unico collegamento disponibile sarebbe una stretta strada secondaria con numerose curve e carreggiate che in alcuni punti consentono a malapena il passaggio di un solo veicolo, e c'è la difficoltà di incrocio tra le auto nei tratti più angusti, dove spesso è impossibile effettuare una manovra di retromarcia, anche agli automobilisti più esperti. Ancora più delicata è la questione legata ai mezzi di emergenza, affermano i residenti. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel percorrere rapidamente il tragitto in caso di interventi urgenti. Le preoccupazioni non si riferiscono soltanto alla gestione della viabilità, ma anche alla durata dell'intervento, che potrebbe protrarsi, pur non essendoci ancora l'ufficialità, anche oltre la stagione estiva. Nei mesi scorsi i residenti avevano proposto la realizzazione di un ponte provvisorio per mantenere il collegamento principale durante i lavori, oppure la predisposizione di una strada alternativa passando dalla cava di Cardi, soluzioni però bocciate per ragioni tecniche ed economiche. Ora gli abitanti chiedono almeno un intervento di adeguamento della viabilità sostitutiva, con l'allargamento della carreggiata nei punti più critici e l'eliminazione delle strettoie che rendono difficoltoso l'incrocio tra i veicoli, in tal modo garantendo condizioni minime di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso. Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono un incontro urgente con il sindaco Andrea Di Biase e l'assessore ai lavori pubblici Simone Di Mascolo per ottenere chiarimenti sui tempi effettivi dell'intervento e individuare soluzioni immediate in grado di garantire una viabilità alternativa più sicura durante tutto il periodo del cantiere. Questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, sesto appuntamento della settimana del teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Il Setaccio. Di scena la bottega del teatro di Caserta con lo spettacolo Incanto di parole. La regia è di Pierluigi Tortora. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia, informa.
1: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta la Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026. Quattro giornate di sport, mare e futuro per la vela italiana. Dopo il successo del campione italiano assoluto d'altura, Edison Next, lo Yacht Club Gaeta EUS ha accolto questa grande manifestazione nazionale ospitando 421 giovani atleti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori, famiglie, ufficiali di regata e volontari. C'è stato lo svolgimento regolare del programma di regate sui quattro campi di gara dedicati alle classi Optimis Ilka 4, Open Skiff e Tecno 293. La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione al Free Village alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, del presidente dello Yacht Club Gaeta EUS, Vincenzo Addessi, e del direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, che hanno premiato i vincitori delle diverse categorie e consegnato gli storici trofei Challenge della Coppa Primavera, della Coppa Cadetti e della Coppa del Presidente. Il Free Village, allestito nel cuore della città, è stato il punto d'incontro della manifestazione, ospitando ogni giorno attività dedicate ad atleti e famiglie, dall'area giochi Kinder Joy of Moving ai momenti di intrattenimento fino alle iniziative del progetto Ecovela della Federazione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: palla.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione, allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece al numero 9 troviamo People Have the Power, i Bliss Team.

stessa posizione della scorsa settimana alla numero 9 per i Bliss Team con la loro People Have the Power. Mentre alla numero 8 questa settimana troviamo Can You Forgive i Pet Shop Boys.

guadagna due posizioni dalla numero 10 alla numero 8 il brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo nella casella numero 7 gli FPI Project con la loro Camo.

Erano dunque gli FPI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 7. Invece alla numero 6 questa settimana c'è More and More, Capitan Hollywood Project.

era dunque Captain Oilwood Project con la sua More and More al numero 6 della nostra classifica. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. E vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 7 alla numero 5 per il brano di Raff, Il battito animale. E siamo arrivati ad ascoltare la canzone che si trova alla posizione numero 4.

0: casella numero 4 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants di

0: Continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Can You Forgiver, Pet Shop Boys. Settima, Come On Do It, FPI Project. Sesta, More and More, Captain Hollywood Project. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Terza, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.